detto i parti si produrrà luce che solde un primo soggetto subitamente si rifà parlente della molte luce che ora risplende e quest'altro che vi venne a mente

fermo sul picco, in forma di parole quali aspettava il cuore di un Cristo. La parte in me che vede il padre il sole tra luci lontani, in quei giorni confusamente riguardarsi vuole, perché dei fuochi Dio figura fondi, quelli con dell'occhio in testa mi scintilla, di tutti i loro gradi sono che sono. Colui che luce in mezzo che pupilla, il contorno dello Spirito Santo, che l'arca traslatò di villa in villa, ora conosce merito del suo canto, di quanto effetto fu del suo consiglio, per lo remunerato che è altrettanto. Decido che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al vetto mi s'apposta, la vedovella costruo del figlio. Ora conosce quanto caro costa lo sangue Cristo, dell'esperienza di questa dolce vita e dello prossimo. E quel che segue la circonferenza di chi ragiona per l'arco di terra, morte indugiò per vera penitenza. Ora conosce che il giudizio eterno non si trasmuta, perché il degno preco fa casto nel giudizio odiato. L'altro che segue

0: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura.
1: Thank you for listening to MDK Special.
0: Tu sei colei.